Adir Serigne Touba Cheikh Salih Mbake ba ci Alhaji Mohamed Lamine Baram Mbake Fadilu ba ci Cheikh Sidi El Mokhtar Mbake mbollem khalife Serigne Touba Cheikhul Khadimi le sen émission ko fa ko khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio Jant BFM 95.2 fi ci Touba Rasoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu serigne modou mamoun ñang ci seen jotaay bu am solo bi di khulafa.

yasibu min malaiki rahmani niñi tuddey serigne di sakku ay njariñ kiseeni donga fatte farla dig serigne teggin di joy ñe wax ko señ ba Touba muni ko delul xaar ma boori Touba teggin di joy ñe wax ko señ ba Touba muni ko

0: ñuy tuddu yalla tay zikkar di sonnum saasu gude ñepp taxaw ni jonnum ñuy tuddu yalla tay zikkar di sonnum saasu gude ñepp taxaw ni jonnum ñam ne ko lon mbacke di lor ko ak di wax lim andi ken xamuko ak yeneeni wax serigne bi
1: dal

mo dal di sanci booba tuba assassin te mujga lol ak an ma dor di assassin tambuli fa tarbiya gaay ci djubal mu melni dal ab jaxaso da ko sonal ndax yar da dul luy mana and ak jaxaso te gaay ñom bi yokku ak di jaxaso serigne bi tambule xalaat fu magale limuy liggey te yalla bur bey di mule bobé la fab am jang joko jarno moñi xamal xam xam bu wër di yarno señ abdourahman fe dewoji alquran di jangale nafi la guddi fum fanan señ bakke bu

nakamu deqe di jubali barwiri nakamu agnyep ma se di ko hol wo fela non ya gese pax dugal ko ci sunu borom mi telewul genne ko jam wo fela non ya gese pax dugal

0: kadama wala yakunu bimumkinin min Allah.
1: Ziara kan dok nak boleh ko xam ya ngay jëkër gi mbang fi gont mala nuy bax di resia di la ñaanal jam way ñaanal clipu gis ci mbakam Serigne Aliou ñaanaka mbak yag lol ak wër ak na lek ci barke sel xadim ay ziar ba nak directrice sama Fati mbak ñi lay bax di resia di la ñaanal jam way ñuy coordinateur Abdoulaye Sam mag lay ñuy bax di resia way ñuy chef de station di len ziar ba di la ñaanal tawfiq di bax la ci ngi boleh mbak ci ñeer fim de car may ni ziar ba ci ci la boleh mbak leer gi fam 94.6 way ziar nak boleh ustaaji na ci kër gi mag len ziar ba di la ñaanal jam ni ba nak serigne imam ñang ma leen ni baaji resia di la ñaan jam ay ziar ba serigne baki mamay dem di ziar ba diko ñaan tawfiq ay ziar ba serigne amadou kebe ñam dañu abbi ma leen ni baati di resia di la ñaan jam ni ba nak serigne fadilou sank diko ziaré ba ba way ziar ba ndoke nak nga xamne ni san modi serigne gore ndjay bay fall sama di ñaan nak sunu wajiru wajiru bayma ten jang yalla yalla yakina man ci mom ak mbolmi sañ ñi xamne ñi dañ xé ci kër gi di fi liggé ñaan sunu bar sunna taala yobul ci aljana gëna kawé ni san ci melni serigne abo way ak serigne baki ma sama ci lak serigne modda sen jay bay fadilou sise ak bay sama ger ma ser ñep ni san di ñaan sunu bar sunna taala yalla yalla yakina man ñom ci barki cheikh al khadim ak mbaki mi ngi nonu jota animation xax ci dak bala bala zikro lambi ne ma ñu bañ way ziar nak animateur yi di leen ni baata di leen ziaré bu baax baax di baax soldar mam talu ila daru mangi leen ni baata di leen ziar di baax serigne sidi sane mangi leen ziaré baax way ndek nak xande modia resan abdoulaye jeurign mangi leen ziaré bu baax baax di la ñaanal tawfiq
0: Yeah.

ndeysaan ma ngi ziar nak mboolem ouvrier di leen nuyubaat di leen ziar di leen ñaan a jàmm ziar nak mboolem bàyyi peel yi maa ngi ne ziar baa di leen ñaan a sa bëgg jàmm waaye nuyu ko médecin commerçant yi jërë ngi jëf marché Ambilay Fatima leen maa ngi nuyubaat di leen ziar di leen ñaan a jàmm waaye ziar baa nag mboolem nisaan sa wari maa ngi ne nuyubaat di leen ziar waaye ziar nak mboolem sa waru taxi sa waru nisaan tata yi di leen ziar baax waaye nuyu nag mboolem sa waru Njaga Njaay di leen ziar baax waaye nuyu sa waru Cheikh Serif yeeg mboolem sa waru Vert Blanc yi maa ngi ne nuyubaat di leen ziar te di leen ñaanal jàmm ay waay

ñu ci nek mbolem entir ndey ci na xamé di maylé nuy baax di len ziar ta di len ñaanal tawfiq suma nek rek di nu baye xel ni len ziaré baax di len ñaanal jamm.

0: jangalu kërëma di binta ñi ngi ziar ak ba dem kërëma di binta way ziar nak baax ak kenn modi baye modi jeri ci le modi sadih ma ngi ziar ba ñi nak baye yaan ma sar ci ngeen ñi ngi ziar ak ba dem ngeen sar way ñi nak ba am di sar ke señ fall ak ba dem kër señ fall ma ngi ziar ba ñu ne sama baye ba jaxlo ma ngi ziar ba ak ba dem bak wargulo di len nuy baax di len ziar di len ñaar jaam way ziar ba nak baye ganna ba ci diwana sin ma ngi ziar ak ba dem bak sin di len ziar ba baye basiru ke kër maam cheikh bay ma ngi ziar ak ba dem bak kër maam cheikh bay ma ngi len ziar ba di len ñaan jaam say kan mi ngi non rek gëna biñ ko andé ak mom serigne abdullah diouf yok nak baye mbélé xoxa xamna ko nañu def rek mo sét nak serigne mam mor diam jox nak serigne ndjay diouf touba sam ak rek mbolé mbaki baye xadi dana marché kaas di len ni baax te di len ziar te di len ñaan tawfi
1: atantu min du fi imani huna
0: ali 88 628 337 11h05 11h42 hein monsieur est-ce que c'est le moment de la jarre bousso

mangi ziar ba nak sina amar dié ci yesi messere mangi ziar ba mbolé mbok yesi messere di len nuy baax te di len ziar di len ñaanal jam amar mangi lay ziaré ba ba di len ñaanal jam ni nak rek ni makay mbol ñu xam tan jam re rek ñu nga ci tool yi di ko ci ko tal

Sindi sawarta wajja dal di suhum Sirimbi nefofa ndawal miwna falol Lolo waral mama salal jinye di khol Nopi rakas rakas tetam galank Malal te soufak sabu khos kondank Wa min umo lazina lagma andil Bama deme di bindu dal may jidel Ma bayi jinyo ya jenen farbole ko Kalama ja

malagam ku seddul man sedduna ku faddul man fadduna ba madle wesuna dana yala sabarke malagam ku seddul man sedduna ku faddul man fadduna ba madle wesuna dana yala sabarke malagam subhana rabbika rabbil izzati amma

kanam dim zurusa bu may fajal di garabal di maragal di ma fegul.

kim way de ko geureum ba di ko way la miñi dal di ko geureum kem oubli noy dox di ko way fayantala ngom kim way

fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fayal ma mar kima gise la mataxam cheikh samba jaro bayne serigne touba bima defar te dima far te kuma far mu di ko far te luma far dal di